0: culta ni jua la visita comunità. In patru com il cul narta sipt, si capella che San Paolo, deni centro marti da Parkville, e con em udisa bel malti, si sitta da felagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri nisat al museo e ti amlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnei tashar, missia sassatein ta waranof senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kul narta erba, satnax ta' wissu fis-santwarju tal